0: 22 e 4 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, no, no.
2: Sono le 3:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.

0: 4 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Come here, baby.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buona energia a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni.

0: Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
3: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
3: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
4: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

suona così. Oh, make me over. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: il buongiorno di Radio 66 Vintage. Questo è Super Vintage.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 6:58.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma? Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere

In 10 in una stanza, sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
2: Vintage.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
4: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
6: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio. Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
8: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
6: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
7: Tutti per uno, uno per tutti.
6: Vorrai dire 3 per 1. Con uno li prendi tutti.
7: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
6: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi 3 e paghi 1.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare.
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 7 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
5: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
6: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, fanno sapere dal Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
5: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
6: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
5: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo. Nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26 a
3: Vintage.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage.
8: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: Vintage.
11: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
12: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
11: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 5 giugno con il GR delle buone notizie. Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne per i troppi impegni a discapito dei figli. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta che va oltre stereotipi e pregiudizi e si basa su solide evidenze empiriche. Nella maggior parte dei casi il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema. La scena si ripete ogni giorno in milioni di case. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso quindi di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi. La gente è emozionata. Kate Middleton ha preso parte a Londra al ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'evento, che si è tenuto al St. James Palace, ha indossato un abito di lunghezza midi di ispirazione romantica dal collo a rivers e un insolito color rosso. A colpire nel segno è stato anche l'amato motivo Pois, costituito per questa occasione da cuoricini bianchi. Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato a Londra. Nessun lungo messaggio o dichiarazione romantica. Nella didascalia compare soltanto la data delle nozze. Tanto è bastato per mandare visibili ai milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze

0: Lentamente per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
2: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
1: Vintage.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
1: 66 Vintage.

0: dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
5: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
6: Tutti per uno, uno per tutti.
5: Vorrai dire 3 per 1, con uno li prendi tutti.
6: A giugno 3 per 1 da Riccardo Corredi.
5: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri più cuscini più la rete ortopedica, prendi 3 e paghi 1.
6: Riccardo Corredi,
5: di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
8: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
10: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme. Ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
5: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
6: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
5: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
6: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
5: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocheletti in evidente difficoltà chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara e dalle batoste che si impara.
6: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Tot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondari dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
2: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
5: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est, e rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Gravenchianti e Firenze Impruneta verso Firenze. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
3: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
4: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
3: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
5: Vintage.
6: Uffici appena terminati da sistemare?
7: Negozio da inaugurare?
6: Casa ultimata da ripulire?
7: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
6: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
7: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
6: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
8: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte.

0: We out.
1: Sei sei vintage.
2: Sei sei vintage.
1: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Excelsa e Vintage. Spot.
1: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
2: Tutti per uno, uno per tutti.
1: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
2: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
1: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
7: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
0: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti. 66

0: le 10 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
5: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con la approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
6: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
5: La cronaca archiviata a Firenze, le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
6: Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il Presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
5: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo di monta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo. Nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Rimanda, rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
2: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
3: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
4: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
3: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci, code tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Mare. Sul raccordo Firenze Nord A11 fino alle 12 per lavori, chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Vintage.
6: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montatura e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis.

0: comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
1: Vintage.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
4: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 266 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage, spot.
10: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
11: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
10: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
12: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
13: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
12: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
13: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: 66 Vintage.

0: 666V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 11 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Disposta l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione, decreto firmato lo scorso 15 gennaio. Si tratta della sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Con la firma dell'accordo di valorizzazione prende avvio il percorso di rilancio della Villa Medicea dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino. L'obiettivo è trasformarla in un centro culturale specializzato, innovativo, accessibile, aperto ai giovani e al pubblico internazionale. Insieme al ministro della Cultura Giuli e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il primo cittadino di Montelupo, Simone Londi, ha firmato l'accordo di valorizzazione che riguarda 24 milioni di euro per la Villa Medicea. A Firenze il Consiglio Comunale ha dato l'ok all'estensione dei limiti per gli affitti brevi fuori dall'area UNESCO. Le nuove zone toccate sono Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Piervettori, Fonderia e Petrarca, sottozone A3 e A4. La delibera, illustrata dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, segue lo studio realizzato da Filippo Celà dell'Università La Sapienza. Sviluppare un progetto pilota per arrivare a una proposta di legge per introdurre nelle scuole come materia obbligatoria la sicurezza stradale. Con questo obiettivo l'associazione Gabriele Borgogni insieme ai Lions ha realizzato un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti dell'istituto Florencia Sport School, liceo scientifico sportivo Dante Alighieri, con il patrocinio e il supporto del Consiglio regionale della Toscana. Passiamo allo sport e al calcio. Il futuro di Alessio Dionisi sembra parlare inglese. L'ex allenatore azzurro, tornato sulla panchina dell'Empoli nell'ottobre scorso con un contratto fino al 2027, infatti a un passo da Watford, storico club della Championship inglese. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Gianluca Di Marzio e confermato da numerose fonti italiane e britanniche, il tecnico starebbe lavorando alla risoluzione consensuale del contratto che lo lega ancora all'Empoli per poter iniziare una nuova avventura oltre Manica. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale solo su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage,
4: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
1: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
3: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
4: Vintage.
5: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino. Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello. Sul raccordo Firenze Nord A11 fino alle 12 per lavori, chiusi i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
4: Tutti per uno, uno per tutti.
3: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
4: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
3: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare.
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
7: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
8: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
7: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
9: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Che Sanchivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
2: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
1: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Olidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
5: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vita.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti. E un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
5: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
6: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
5: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Frattin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
6: E siamo alla cronaca. Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
5: L'economia in chiusura. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
3: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
2: Vintage.
4: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
5: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
6: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 5 giugno con il GR delle buone notizie. Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne per i troppi impegni a discapito dei figli. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta che va oltre stereotipi e pregiudizi e si basa su solide evidenze empiriche. Nella maggior parte dei casi il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema. La scena si ripete ogni giorno in milioni di case. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso quindi di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi. La gente è emozionata. Kate Middleton ha preso parte a Londra al ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'evento, che si è tenuto al St. James Palace, ha indossato un abito di lunghezza midi di ispirazione romantica dal collo a rivers e un insolito color rosso. A colpire nel segno è stato anche l'amato motivo a pois, costituito per questa occasione da cuoricini bianchi. Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato a Londra. Nel suo lungo messaggio, dichiarazione romantica, nella didascalia compare soltanto la data delle nozze. Tanto è bastato per mandare visibilio ai milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sul raccordo Firenze Nord A11 per lavori ancora chiusi, i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, 2 km di coda per un incidente al chilometro 45.800 tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est. In direzione Firenze, 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 5.350 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli.

0: con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti. Il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
4: 66 Vintage.

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you
1: come. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 70 80 90 66 Vintage.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Sei vintage spot.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
1: Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'Estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
1: Vintage.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
1: Vintage.
6: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
7: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
6: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
8: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati con l'informazione regionale. Un 52enne è stato arrestato a Massa per aver aggredito dei sanitari. I carabinieri lo hanno messo in manette per lesioni personali poiché l'uomo di origine algerine ha dato in escandescenze al pronto soccorso massese. Era in stato di alterazione per via dell'alcol quando ha minacciato e aggredito il personale sanitario causando lesioni a un'infermiera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 52enne. Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana. L'imprenditore aretino è stato eletto oggi all'unanimità del Consiglio della Presidenza della Federazione Imprenditoriale Regionale per il quadriennio 2026-2030. Bernini succede a Maurizio Bigazzi, che il Consiglio di Presidenza e il nuovo presidente hanno caldamente ringraziato per il lavoro svolto alla guida degli industriali toscani. Un progetto partecipativo che restituisce alla comunità uno spazio rinnovato e fruibile tutti i giorni dell'anno. Così si presenta il nuovo centro culturale Risorti a Montelupo Fiorentino, presentato ufficialmente, che verrà inaugurato il prossimo 9 giugno. Un luogo che ha attraversato numerose trasformazioni e che dopo una lunga battuta d'arresto durata più di 40 anni torna oggi a nuova vita. Il progetto è stato presentato dal sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, dall'assessora Aglaia Viviani e da Lorenza Soldani di Sociolab. Polemiche in consiglio comunale tra la sindaca Sara Funaro e il consigliere di Noi Moderati ed ex lista Funaro Luca Santarelli, nel giorno in cui in aula si vota lo stop ai nuovi affitti brevi fuori dall'area UNESCO. La prima ha parlato di sessismo da parte del secondo. Quando entra in aula, sindaca, saluti anche le minoranze. Il suo modo di entrare in aula le fa bene agli interni coscia, ma fa molto male al rispetto dovuto per l'aula. Questa è la dichiarazione di Santarelli, espressione che ha portato il presidente dell'assemblea cittadina Cosimo Guccione a invitare tutti a mantenere un tono rispettoso dell'aula e degli interlocutori. Sport, sport. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Sembrava tutto apparecchiato per la conferma all'Empoli, la salvezza conquistata in extremis. Il gradimento espresso pubblicamente dal presidente Fabrizio Corsi e la sensazione che Fabio Caserta potesse rappresentare la soluzione naturale per ripartire in Serie B. E invece, a pochi giorni dall'inizio della programmazione della nuova stagione, il futuro della panchina azzurra appare nuovamente meno scontato. Su di lui c'è il Catania. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
2: Vintage.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Vintage.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Vintage.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Ad atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al quinto posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
2: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito. Però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
1: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sul raccordo Firenze Nord A11 per lavori ancora chiusi, i rami di immissione sulla 11 in direzione Firenze per chi proviene dalla 1 sia da Roma che da Bologna. Spostandoci sulla FIPLI, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 5350 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: 6 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
2: Vintage.
5: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
6: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
5: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda. A Empoli in via Cantini 44. Dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
2: Vita.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 14 e un minuto.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
5: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
6: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
5: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
6: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
5: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: vantaggio. Spot.
1: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Oh Maria, la fa finita. E son due ore, tu aspiri, tu smacchi, tu spruzzi. E tu m'ha fatto diventa grullo. E poi un tutto accontenti. Una volta nella vita, da retta alla tua figliola. Chiama Cerofolini. Cerofolini ti fa il lavaggio, la sanificazione, il trattamento igienizzante antiacari di materassi, tappezzerie, imbottiti. Sono specializzati e ti vengono anche a domicilio.
4: Oh Mario, t'ha ragione, chiamali.
3: 0571 96 0049.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul ramo di Livorno invece in direzione mare a causa di lavori, rallentamenti tra il bivio tra la Fipili e la 12 e Interporto Toscano Est. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena Firenze si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni per un guasto agli impianti di circolazione alla Spezia Migliarina. I convogli percorrenti la linea Pisa La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
4: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri. Più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare.
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
7: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio. Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: Vintage Spot.
1: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18, stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
5: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist e la professionalità di sempre.
4: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
4: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
5: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
4: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì.
6: 66 Vintage.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella Costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
5: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà i voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
6: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina una azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
5: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
6: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
5: Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollier e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, hey, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
1: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Cheers. Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma, tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio verso Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra Ponte Dres e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. In direzione mare invece coda per un veicolo fermo in avaria tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina. Ancora in direzione Firenze a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Vintage.
6: Qualità.
7: Esperienza.

0: Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Uffici appena terminati? Da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata? Da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
4: 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
1: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
1: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: Non stop. 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 15:58.
0: 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
4: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
5: A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sabina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
4: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi bruciati vivi lunedì scorso ad Amendola. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
5: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
4: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. Staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
5: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
3: Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on up. Get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla 11 dove si segnala 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 14.600 tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. In direzione Pisa invece code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. In A15 invece 1 chilometro di coda a causa di lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
0: Vintage.
3: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage. Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano, dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi sin qui racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro accreditato della quinta testa di serie del tabellone si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Sei Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
5: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
1: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città. Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, la cronaca verso le 22 di giovedì 4 giugno. Un 29enne di origini tunisine è stato ritrovato da un passante a Certaldo, gravemente ferito alla testa. Si trovava in via 26 luglio. Il 29enne è stato portato in ospedale a Empoli, dove è ricoverato. Le sue condizioni sarebbero giudicate gravi. Si sospetta che in testa avesse una ferita di arma da taglio. Un 28enne è rimasto invece ferito a Fucecchio dopo un incidente stradale, le cui cause sono ancora del tutto da chiarire. I fatti sono avvenuti poco prima delle 9 di oggi in via Papa Giovanni 23, non lontano dalla Buca del Palio. Il giovane era alla guida della sua auto quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe urtato contro un altro mezzo in sosta. L'auto del 28enne si sarebbe poi ribaltata, finendo fuori strada. Un'autofficina del tutto abusiva è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Manciano, in provincia di Grosseto. Era situata su un'area di circa 200 metri quadrati e, dopo un'analisi delle banche dati, è risultata totalmente sconosciuta al fisco e priva delle previste autorizzazioni amministrative. Al momento dell'ispezione è stata accertata la presenza di un lavoratore impiegato in nero e di 11 autovetture ricoverate in fase di riparazione o in attesa di interventi specifici. La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte di Yassin Asrir, il cittadino marocchino di 28 anni deceduto all'alba del 3 giugno dopo essere stato investito sul viadotto dell'Indiano. Nel registro degli indagati sono stati iscritti due uomini, un cittadino peruviano e un fiorentino, conducenti rispettivamente della moto e dell'auto che hanno travolto il giovane. L'ipotesi di reato contestata è quella di omicidio stradale. Entrambi i conducenti sono risultati negativi agli accertamenti alcolemici effettuati dopo l'incidente. Domenica 7 giugno lo stadio comunale Filippo Corsini di Fucecchio ospiterà il trofeo Città di Fucecchio, torneo di calcio femminile under 15 promosso dal Comitato Fucecchio con le Donne per la Vita e dalla C Fucecchio 1903. L'iniziativa dal titolo Un gol per la vita, il calcio a sostegno della ricerca, coniuga sport, solidarietà e sensibilizzazione. Il ricavato dell'evento, al netto delle spese organizzative, sarà interamente devoluto all'ASI, Associazione Senologica Internazionale di Pisa. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sensei Vintage Spot.
1: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
2: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
1: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
3: Vintage.
1: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: 66 Vintage.

0: così.
1: Suona così.
0: The Hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla 11, dove per un incidente al chilometro 14 e 600 si segnalano 5 km di coda tra Pistoia e Prato Est in direzione Firenze. In direzione Pisa invece code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla 15, a causa di lavori, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandici in direzione Firenze e code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze, domani 6 giugno, a causa di un trasloco in orario 9:17, chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Qualità,
4: esperienza,
3: professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
5: Vintage. Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17:30, Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
6: Sabato 13 giugno, Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno, Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli, trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
5: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
5: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
7: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Belsize Vintage, spot.
10: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
11: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
10: Quindi il tempo lo recupero davvero?
11: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
12: Vintage. Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri. Difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
13: Tutti per uno, uno per tutti.
12: Vorrai dire tre per uno. Con uno li prendi tutti.
13: A giugno, tre per uno da Riccardo Corredi.
12: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare.
14: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
15: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
16: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
15: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
17: Vintage. Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
18: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
17: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 17:57 minuti.
3: Sei vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi & Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
5: Una persona è morta e due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1. Lo scontro si è verificato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e i due feriti dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale con due eliambulanze. Il traffico di auto e camion sulla 1 in direzione Napoli è stato interrotto.
6: 4 medici a processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2023. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il radiologo, l'assistente, la dottoressa e il cardiologo che avevano avuto in cura il giornalista. Massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private, cosiddetto illegali di parte civile, per la famiglia Purgatori.
5: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
6: A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha più potuto partecipare al vertice europeo Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La presidente Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino e il presidente del Consiglio europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione era prevista per le 15:30.
5: La sera parigina inizia alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non Stop Classics. 6-6 Vintage.
1: Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Uffici appena terminati da sistemare?
3: Negozio da inaugurare?
2: Casa ultimata da ripulire?
3: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
2: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
3: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
2: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
1: Vintage.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece a causa del traffico intenso code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, 4 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 9 tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione mare. A causa del traffico intenso invece sempre in direzione mare code in uscita all'Astrassigne e Santa Croce sull'Arno. Code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros 2026. Il numero 2 del seeding ha sconfitto Jakub Benčić per 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in 3 ore di gioco. Il tedesco, che ha giocato una grande partita soprattutto al servizio, conquista così la sua quarta finale in uno slam, la seconda al Roland Garros. Dalle ore 19 invece il Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Tra Enrique Riquelme e Florentino Perez ormai è gara chi la spara più grossa. I due candidati alla presidenza del Real Madrid si stanno sfidando a colpi di promesse sul mercato per ottenere il voto dei soci. L'ultima porta la firma di Florentino, che ha annunciato di aver pronta un'offerta da 150 milioni di euro per un big che gioca alla Champions. Martedì farà un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento, almeno 150 milioni. Il giocatore in questione sarebbe Olise. Il volto dell'attacco della Juventus è al restyling, con l'addio ormai certo di Vlahovic e diversi giocatori del reparto offensivo con la valigia in mano. Per Milik si prospetta la risoluzione del contratto, per Openda si cercherà una sistemazione in prestito e anche Davide in bilico. Con i soli Boga più Yıldız e Conceição a comporre il reparto, il doppio colpo in entrata è quindi una necessità. Il primo nome sulla lista rimane quello del francese Randal Kolo Muani, per il quale il Paris Saint-Germain ha abbassato le pretese da 40 a 30 milioni di euro. Ma nelle ore ha subito una netta accelerazione la pista che porta ad Alexander Sorloth. L'Inter riabbraccia Alexander Stankovic. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga, tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo, con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Spot.
2: La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino, al parco urbano di Viale Roosevelt, alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
5: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: 66 vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, Empoli e tutta la Toscana sono in lutto. Se n'è andato a 74 anni Carlo Baccetti, stimato professore associato dell'Università degli Studi di Firenze. Era originario di Empoli, ma conosciuto per i suoi lavori in tutta la regione e in tutta Italia. Dopo la laurea in filosofia a Firenze con tesi in storia delle dottrine politiche e il diploma di perfezionamento a Urbino, era stato ricercatore e poi professore associato alla Cesare Alfieri. Era in pensione da qualche anno. Il Consiglio di amministrazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha conferito alla dottoressa Marina Petri l'incarico di direttrice generale per la durata di 3 anni, rinnovabile a partire dal 1 giugno. Per Marina Petri si tratta di un ritorno alla Scuola Sant'Anna, dove è stata dal 2009 al 2014 allieva ordinaria in scienze giuridiche. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, Petri ha maturato esperienze lavorative nel privato e nel pubblico, dove dal 2020 riveste ruoli dirigenziali. Entra nel vivo la 73esima edizione del premio letterario Pozzale Luigi Russo. In attesa della cerimonia conclusiva, che come ormai da tradizione si terrà nei mesi invernali, la giuria e il comitato organizzatore hanno individuato la rosa delle opere che concorreranno all'assegnazione del riconoscimento. Sono 17 i titoli selezionati per l'edizione 2026, un percorso di lettura che attraversa narrativa e saggistica, raccontando il nostro tempo attraverso voci, temi e linguaggi differenti. Il 27 e 28 giugno a Empoli si accendono le luci e i suoni del B-Side Festival. 2 giorni di food, musica, esposizioni e dibattiti al Parco di Serravalle. È un evento nato dalla collaborazione tra Lega Coop Sociali, l'associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali Sintesi Minerva e K2B, il consorzio Coop, Mangerete, Cooperazione Alimentare e tante altre realtà del territorio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'associazione Canoa Club Turisti per Svago torna in grande stile con l'evento più atteso del 2026, la ormai famosa Crazy Cartoon Race, che si terrà come sempre al Lago di Gavena, a Cerreto Guidi, nella giornata di domenica 7 giugno. 5 metri quadrati di cartone, 2 rotoli di nastro adesivo ricevuti all'iscrizione per costruire in poco più di 2 ore la propria imbarcazione e cimentarsi in una gara fra le più divertenti dell'anno. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
0: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
1: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
0: È stata assolta per legittima difesa Maka Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
1: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
0: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: messaggio. Spot.
1: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
2: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
1: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
3: Vintage. La Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa organizza sabato 6 giugno la quarta edizione della Giornata della Protezione Civile a Castel Fiorentino. Dalle 10 alle 18 stand e dimostrazioni pratiche dei Vigili del Fuoco, squadre cinofile e organizzazioni di volontariato che ci mostreranno cosa fare in caso di emergenze. E per i più piccoli, tante esperienze di protezione civile da provare. Sabato 6 giugno vi aspettiamo a Castel Fiorentino al parco urbano di Viale Roosevelt alla quarta giornata della protezione civile. Non mancate!
4: Vintage. Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
5: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 5 giugno con il GR delle buone notizie. Per decenni il dibattito sulle mamme lavoratrici si è sempre concentrato sul senso di colpa delle donne per i troppi impegni a discapito dei figli. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science offre una risposta che va oltre stereotipi e pregiudizi e si basa su solide evidenze empiriche. Nella maggior parte dei casi il lavoro delle madri non produce effetti negativi significativi sullo sviluppo dei figli. Si tratta di una delle più ampie revisioni della letteratura scientifica mai condotte sul tema. La scena si ripete ogni giorno in milioni di case. Un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso quindi di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi. La gente è emozionata. Kate Middleton ha preso parte a Londra al ricevimento in onore del Cancer Research UK, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la ricerca sul cancro. Per l'evento, che si è tenuto al St. James Palace, ha indossato un abito di lunghezza midi, di ispirazione romantica, dal collo a rivers e un insolito color rosso. A colpire nel segno è stato anche l'amato motivo a pois, costituito per questa occasione da cuoricini bianchi. Dopo giorni di indiscrezioni e fotografie rubate, è stata Dua Lipa a mettere fine a ogni dubbio. La popstar britannica ha condiviso sui suoi profili social le prime immagini ufficiali del matrimonio con Callum Turner, celebrato a Londra. Nel suo lungo messaggio, dichiarazione romantica, nella didascalia compare soltanto la data delle nozze. Tanto è bastato per mandare visibilio ai milioni di fan che da mesi seguivano l'evoluzione della storia d'amore tra la cantante e l'attore britannico. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 9, 6 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti, convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Da Riccardo Corredi siamo come i tre moschettieri, difendiamo i clienti dalla giungla delle offerte commerciali.
5: Tutti per uno, uno per tutti.
4: Vorrai dire tre per uno, con uno li prendi tutti.
5: A giugno tre per uno da Riccardo Corredi.
4: Materasso matrimoniale alto 20 centimetri, più cuscini, più la rete ortopedica. Prendi tre e paghi uno.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua. Ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
9: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000. Il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage. Travel.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Le grandi promo non si fermano mai. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, anche a giugno hai le esclusive lenti Transitions gratis.
3: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transition è gratis, ma solo fino al 30 giugno.
2: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
2: Ti chiedi mai, io da dove vengo? Nessuno può raccontartelo meglio del nostro territorio, perché narra le storie di chi siamo attraverso l'arte, l'archeologia, la memoria, la scienza e i mestieri. Il MUDEV è il sistema museale che ti accompagna alla scoperta di un patrimonio diffuso, di tradizioni, di saperi e di capolavori che parlano del nostro territorio e della sua comunità. MUDEV, Museo Diffuso Empolese Valdelsa. 21 musei, 11 territori. I musei di casa tua ti aspettano. Info su mu-dev.it.
0: Vintage.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351-9895-837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: 19 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
2: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Bentrovati l'appuntamento con l'informazione locale. In ospedale in gravi condizioni un giovane trovato ferito a Certaldo verso le 22 di giovedì, un 29enne di origini tunisine è stato ritrovato da un passante gravemente ferito alla testa, si trovava in un sottopasso in via 26 luglio. Il 29enne è stato portato in ospedale a Empoli dove è ricoverato, le sue condizioni sarebbero gravi, si sospetta che avesse una ferita da arma da taglio. Empoli, così come tutta la Toscana, è in lutto. Se n'è infatti andato a 74 anni Carlo Baccetti, stimato professore associato dell'Università degli Studi di Firenze. Era originario di Empoli, ma conosciuto per i suoi lavori in tutta la regione e tutta Italia. Dopo la laurea in filosofia a Firenze, con tesi in storia delle dottrine politiche e il diploma di perfezionamento a Urbino, era stato ricercatore, poi professore associato alla Cesare Alfieri. Era in pensione da qualche anno. E torna a mercoledì 10 giugno il premio Tommaso Cardini, appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi legati al Palio di Fucecchio, giunto quest'anno alla sua 18esima edizione. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente dei Fratres Donatori di Sangue e figura centrale del Palio di Fucecchio, di cui fu padre fondatore nel 1981. Momento di dialogo e riflessione per costruire le basi per l'adesione da parte delle società sportive empolesi in merito alla Carta dei Valori dello Sport, un'iniziativa voluta nell'ambito del programma Empoli Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti e che ha visto 19 società sportive partecipare all'incontro di mercoledì 3 giugno al Cenacolo degli Agostiniani. La Carta dei Valori è uno strumento per ricordare che ogni sport promuove i valori del rispetto, della condivisione, della solidarietà e dell'agonismo buono, ha commentato l'assessora Mannucci, che non deve trasformarsi in prevaricazione. Sono attualmente in corso importanti lavori di sistemazione dell'impianto di funzionamento degli ascensori del parcheggio di Fonti alle Fate a San Miniato, resi necessari per garantire la piena sicurezza e l'adeguamento alle normative vigenti. Per ovviare al disservizio e limitare i disagi per i cittadini e i visitatori, l'amministrazione comunale ha attivato a partire da domani un servizio di bus navetta gratuito di collegamento tra il parcheggio e il centro storico. E con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: 66 Vintage Spot.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
0: Vintage.
2: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
3: Sabato 13 giugno Urban Night Experience, DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
2: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Vintage.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. In Fipili invece, a causa di un incidente ormai risolto, 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicce e la Strassegna in direzione Mare. In direzione Firenze invece, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Ponte Dreste e Montopoli Valdarno. Treni a causa di un investimento mortale nei pressi di Caddi Boschetti, convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani 6 giugno a causa di un trasloco in orario 9:17 chiusa via della Chiesa tra via delle Caldaie e via dei Serragli. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vita.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Piola Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: 66 Vintage.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: un'altra ora.
1: Non stop. 70, 80, 90. Let's go.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Bentrovati l'appuntamento con l'informazione locale. In ospedale in gravi condizioni un giovane trovato ferito a Certaldo verso le 22 di giovedì, un 29enne di origini tunisine è stato ritrovato da un passante gravemente ferito alla testa, si trovava in un sottopasso in via 26 luglio, il 29enne è stato portato in ospedale a Empoli dove è ricoverato, le sue condizioni sarebbero gravi, si sospetta che avesse una ferita da arma da taglio. Empoli, così come tutta la Toscana, è in lutto. Se n'è infatti andato a 74 anni Carlo Baccetti, stimato professore associato dell'Università degli Studi di Firenze. Era originario di Empoli, ma conosciuto per i suoi lavori in tutta la regione e tutta Italia. Dopo la laurea in filosofia a Firenze, con tesi in storia delle dottrine politiche e il diploma di perfezionamento urbino, era stato ricercatore, poi professore associato alla Cesare Alfieri. Era in pensione da qualche anno. E torna a mercoledì 10 giugno il premio Tommaso Cardini, appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi legati al Palio di Fucecchio, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Tommaso Cardini, storico presidente dei Fratres Donatori di Sangue e figura centrale del Palio di Fucecchio, di cui fu padre fondatore nel 1981. Momento di dialogo e riflessione per costruire le basi per l'adesione da parte delle società sportive empolesi in merito alla Carta dei Valori dello Sport, un'iniziativa voluta nell'ambito del programma Empoli Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti e che ha visto 19 società sportive partecipare all'incontro di mercoledì 3 giugno al Cenacolo degli Agostiniani. La Carta dei Valori è uno strumento per ricordare che ogni sport promuove i valori del rispetto, della condivisione, della solidarietà e dell'agonismo buono, ha commentato l'assessora Mannucci, che non deve trasformarsi in prevaricazione. Sono attualmente in corso importanti lavori di sistemazione dell'impianto di funzionamento degli ascensori del parcheggio di Fonti alle Fate a San Miniato, resi necessari per garantire la piena sicurezza e l'adeguamento alle normative vigenti. Per ovviare al disservizio e limitare i disagi per i cittadini e i visitatori, l'amministrazione comunale ha attivato a partire da domani un servizio di bus navetta gratuito di collegamento tra il parcheggio e il centro storico. E con questa notizia per noi è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
8: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liana, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
9: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
8: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato. In provincia provincia di Asti il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
9: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
8: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in 2 set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
4: '80, '90, '100 100% vintage.
6: 100 successi immortali.
4: Successi immortali.
6: Su 66 vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. Sei vintage.
1: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.

0: c'è sempre un momento in cui l'aria cambia.
1: Ma chi ha aperto le finestre?
0: Ma io posso iniziare con una frase ad effetto che subito me la devi rovinare?
1: Oh, scusa, non volevo.
0: Comunque, abbiamo riallineato le frequenze, abbiamo scaldato la voce, ma soprattutto abbiamo dei vinili pronti a sfrigolare. Il motivo? Sta per iniziare una nuova puntata della nostra trasmissione preferita. E per forza la facciamo noi.
2: Yo,

0: Ma senti che esempio calzante che mi è appena venuto. Pure a carattere mitologico. E se persino Achille, l'eroe, aveva il tallone d'Achille, il nostro eroe, il DJ Brandon, invece, cioè no, il tallone ce l'ha pure lui. Intendevo dire che musicalmente non ha alcun punto debole, perché ogni suo battito è come una freccia che arriva dritta al centro del ritmo. What can you do for me? Senti che English. È il titolo della prossima canzone. Cosa rispondiamo?
1: Continua a suonare, Brandon.

la variabilità delle atmosfere proposte all'interno del Divine Vinyl ha sempre una finalità ben precisa. L'idea sarebbe quella di riuscire a intercettare un po' tutti gli stati d'animo che potrebbero confluire, sintetizzarsi all'interno di un istante durante l'ascolto della nostra trasmissione radiofonica. A volte c'è anche spazio per una dimensione un po' più introspettiva, un po' più intima, un po' più personale. E allora magari saltano fuori canzoni che dicono mi manchi, come al deserto manca l'acqua. È bellissima. Missing Everything But The Girl, qui su Divine Vinyl.

Forse ancora qualcuno non lo sa, ma noi non abbiamo dei semplici ascoltatori, abbiamo dei tifosi. Sono i supporter del DJ Brando che si sbracciano dagli spalti. È la curva sud del Divine Vinyl. Sono davvero molto affiatati e ci seguono praticamente fin dalle origini. Ovviamente noi siamo davvero orgogliosi di questa passione. Pensate che per tutta la durata del programma sventolano un bandierone con il nostro logo e intonano un coro da stadio che fa così.

0: E tutte le volte che sta per arrivare un disco di una band importante, ecco che nello stesso istante si materializza lui, Fabri, The Raveman. Direttamente dal suo programma B-Techno ci regala il suo commento da grandissimo professionista. Wow. Ed è veramente un regalo per il pubblico del Divine Vinyl. Vai Fabri!
1: Ciao a tutti da Raveman. Oggi parliamo degli Snap, gruppo strafamoso alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90. I loro grandi successi sono stati I've Got the Power e Rhythm is a Dancer. Ora invece parliamo di Exterminate, l'ultimo forse grande successo degli Snap. Qui le atmosfere sono molto più trance, elettroniche, come peraltro andava di moda in quel periodo. Stiamo parlando dell'inizio del 1993.

0: sono appena accorto che nella frenesia, nella compulsività degli interventi, ci siamo dimenticati di salutare Sonia, la nostra intelligenza artificiale, la voce più bella dell'universo. Unica, eterna, imprescindibile. Speriamo che non si sia arrabbiata. Sonia, scusa, ma qui è sempre un po' un casino. Ci sei? Ci senti?
1: Certo, soprattutto le cazzate che spari.
0: No, dai, non mi sembra che si sia arrabbiata. Dai, vedremo di farci perdonare. Intanto, dalla metà esatta degli anni 90 arriva un brano obbligatorio per ogni anima notturna. Exogroove.

0: A volte pensiamo che i rumori di fondo siano soltanto dei disturbi. E effettivamente a volte sono proprio delle rotture di coglioni, ma ogni tanto potrebbero essere dei segnali, dei messaggi, dei richiami. Ma cos'è un citofono?
1: A proposito di rumori di fondo, ogni tanto mi confondo, ma adesso ormai rispondo.
0: Ma cosa significa? Ma non può suonare un citofono durante il programma. Chi osa disturbare il suono del Divine Vinyl?
2: Divano del Divine Vinyl.
0: Ma non è possibile. Vabbè, dai, facciamo in fretta che dobbiamo andare alla festa di Alex. Alex Party.

0: per essere coerente dovrei chiamare a raccolta tutti i più grandi stilisti del mondo, perché quando il DJ Brandon ci veste e ci investe con questa straordinaria atmosfera underground, è di un'eleganza talmente maestosa che dovrebbe essere celebrato nei secoli dei secoli. Beh, a questo punto mi aspetto che Sonia tiri fuori una delle sue frasi immemorabili.
1: Se l'eleganza avesse un suono, lo stile del DJ Brandon sarebbe già immortale.

0: sicuramente non è semplice staccare la testa da queste sonorità così avvolgenti. E comunque era Planet, dei Technicida, che tra l'altro è un nome veramente molto originale. Technicida. Cosa potrebbe significare?
1: Technicida, dal latino cida, uccisore, come omicida. E tecni, da tecnica. Technicida potrebbe significare colui che uccide la tecnica.
0: Ma uccidere la tecnica, secondo me, in questo caso è un po' come quando l'artista distrugge le regole. Wow. Quando proprio se ne frega di certi tecnicismi per dare libero sfogo all'istinto, alla passione. È un po' come se fosse una rivolta del suono contro l'ordine prestabilito.
1: È il nostro slogan. Divine Vinyl, suoni ribelli.

0: Attenzione! Segnale rilevato da Deliar, 412 anni luce dalla Terra. Traduzione simultanea.
1: Siamo ancora vivi. Il suono ci protegge. L'ombra ha sfiorato l'atmosfera, ma si è ritratta. Abbiamo modulato la paura in frequenza.
2: Era un messaggio direttamente da Synco, il sistema di iperconnessione e navigazione cosmica. È il social network che mette in comunicazione tutti i segnali che arrivano dagli angoli più remoti dell'universo e che noi siamo in grado di tradurre in real time.
0: Noi siamo in grado? Semmai sono io che traduco.
2: Ok, mamma mia, ma sentiamoci come una grande famiglia. Anzi, sentiamoci la prossima. Get This Feeling, Winter Nightmare.

0: ciao a tutti, non lo so se mi sentite che sogno in mezzo a un traffico qua. Inchia DJ Brandol. Voglio dire solo una cosa, che mi capita ogni tanto che me ne vaglio a qualche festa. Ma sempre le stesse canzoni commerciali, tu cucchiuna così. E invece quello che mi piace a mia è che si sentono canzoni che non si sentono mai. E devo dire che voi siete brave. Brave, continuate, continua, bravo. Inchia DJ Brandol. E stiamo bene, eh? Saluto da Mimmo.
1: Ok, ok, grazie che sei passato da casa nostra, perché ormai possiamo dire che questa è una trasmissione a conduzione, anzi a induzione familiare, nel senso che i familiari vengono indotti ad ascoltare il programma. E quindi, visto che Mimmo è passato da casa, gli dedichiamo My House, qui su Divine Vinyl.

so se riuscite a percepire in lontananza questo aum. Siamo arrivati al momento che tutti stavano aspettando. Vi comunico che proprio in questo istante il DJ Brandon estrae dalla tasca segreta della DV Bag il disco che ha personalmente selezionato per noi. Super Vinyl. È una canzone talmente iconica che potremmo anche non presentare, perché suona così.

Vabbè, ma questa è una canzone veramente meravigliosa, indimenticabile. È stata anche definita un perfetto esempio della deep house emozionale targata anni 90. Wow. The Three Wonders di Sensitive, selezionato dal DJ Brandle come super vinyl della puntata. E dai Sensitive passiamo subito agli Illusive. Keep your hands off that man, che significa togligli le mani di dosso, ma noi mani in alto solo per il DJ Brandle.

vi do una notizia che ci riempie di soddisfazione: il DJ Brandol è stato precettato dai cattedratici della medicina sperimentale. Wow. Pare che vogliano tentare di utilizzare la sua musica per ipnotizzare la gente. E siamo in grado di fare il primo esperimento in diretta universale. Funziona così: il DJ Brandol emetterà un suono e uno di voi, ascoltatori, andrà in trance. Dallo stato di trance ci contatterà, ci dirà qualcosa e Sonia ci aiuterà nell'interpretazione. Ma tutto questo non prima di aver ascoltato la prossima canzone.

0: mai? Volete farmi credere che c'è veramente una persona ipnotizzata in trance che ha chiamato il programma? Sì, certo. Vabbè, dai, sentiamo.
1: Figa, meno male che non ho preso la carne.
0: Ma secondo me sarebbe il caso di interrompere immediatamente questo esperimento per due motivi. Intanto perché sono curioso di sapere, ma chi è questo che ha telefonato con i cani che abbaiano? E anche perché siamo arrivati alla fine. Non ci rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. La formula è sempre quella. DJ Brandol in the mix. Io sono Lori e tutto questo è Divine Vinyl.

avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 22:59.
3: 66 Vintage. 66
0: Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
6: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
7: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
6: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
7: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
6: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Benvenuti a Vintage Party.
8: Vintage Party,
0: la festa di sei

70 80 90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, non stop.
1: E 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Torna a San Miniato Nero d'Estate, la mostra mercato dedicata al tartufo estivo e ai sapori del territorio. Il 13 e 14 giugno dalle 17.30 Piazza del Seminario si trasforma in un palcoscenico di gusto e cultura con aree dedicate al tartufo nero estivo, al vino del territorio, con degustazioni, show cooking, musica e spettacoli.
4: Sabato 13 giugno Urban Night Experience. DJ set, soft clubbing e mixologist per una serata ricca di energia e gusto. Domenica 14 giugno Family Day Experience, con tanto intrattenimento per i più piccoli. Trucca bimbi, giochi, danza aerea e tanta musica.
3: Nero d'estate ti aspetta in Piazza del Seminario a San Miniato, sabato 13 e domenica 14 giugno. Ingresso e navetta gratuiti.
0: Questo è Vintage Party, la festa di 66 Vintage.